0: Yopese waka me yase no, me yase na mi frantoma. Ubo mi di aya for hene ka ho, baby di she, me ya baby di she pa. Yopese waka me yase no, me yase na mi frantoma. Ubo mi di aya for hene ka ho, baby di she, me ya baby di she pa.
1: Show no exclusive.
2: Ya ti fro, ya ti fro. My dear, that's what.
3: And that's what FM.
4: He is number one stage.